Piccucci con un calpi, canguanni, compagnani, con anche tutta manta, sabato, primero di agosto, nuovo mese, nuova opportunità, su matta, casarizio, asilla, tandaglia, tu piccuna, giusta chi già un casarincicca.